Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Al Jay Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al Jay Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: di te, di te.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

DJ Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo.

ritorna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune, Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Jesolo Moonlight Half Marathon, la corsa più suggestiva dell'estate al chiaro di luna. Insieme alle due competizioni, torna anche la Rollerblade Moonlight Half Marathon, prova di inline skating di circa 21 km. Le competizioni, aperte a tutti, offrono un'occasione unica per una sfida sportiva e divertimento per tutte le età. Lo start è sabato 16 maggio alle 19.30 da Piazza Milano. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Info su www.jesolo.it.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: stato quel giorno.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo.

professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: it snap.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

musica della scienza, animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo. Naturalmente noi torniamo domani. Buona giornata.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna alta la tensione su Taiwan dopo il summit a Pechino tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il leader di Washington ha ribadito di non volere un'escalation militare, respingendo l'idea che le parole di Pechino rappresentino una minaccia per gli Stati Uniti. Da Taipei arriva la replica, la vendita di armi da parte di Washington rientra negli impegni di sicurezza e la politica americana sull'isola resta invariata. Secondo la CNN, intanto Trump sarebbe più vicino a valutare nuovi attacchi contro l'Iran dalla fine del cessate il fuoco. Riprendono oggi condizioni meteo permettendo le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive dopo lo stop di ieri per il maltempo. Le vittime finora recuperate includono Gianluca Benedetti insieme a Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre sulla nave Duke of York restano 20 italiani in attesa di rientrare a Malè. Ha confessato l'omicidio il quindicenne accusato della morte di Bakary Sakho, esprimendo profondo dispiacere davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori. Il ragazzo ha dichiarato di aver agito per paura che i suoi amici fossero aggrediti. Gli altri tre minori fermati hanno riferito di non essersi accorti dell'accoltellamento e di non aver notato che la vittima stesse perdendo sangue. Le parole del vicepremier Antonio Tajani su una possibile manovra correttiva agitano i mercati, ma da Palazzo Chigi arriva la smentita. L'obiettivo, condiviso con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, è ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sui costi dell'energia. Intanto crescono spread, debito e petrolio, mentre Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+. Da oggi entra in vigore in Italia l'obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe al rilascio dei contrassegni. Chi non si adegua rischia sanzioni da 100 a 400 euro. Slitta invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Il tennis, pioggia protagonista al Foro Italico, la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa e rinviata oggi. Il match si è fermato sul 6-2, 5-7, 4-2 per l'azzurro, con ripresa prevista non prima delle 15 sul centrale, dopo il doppio che vedrà protagonista la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al Jay Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.
1: Yeah. Let's take them back.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: ben ritrovati all'oroscopo anche oggi. Per l'Ariete, buona giornata. Le stelle vi proteggono e vi portano fortuna. Toro, un fatto nuovo vi permetterà di mettervi in luce nel lavoro, mentre Gemelli, romperete piacevolmente la monotonia della routine. Per quanto riguarda il Cancro, otterrete oggi un riconoscimento al vostro impegno e il Leone, è una giornata ricca di spinte verso l'alto e verso il successo. Vergine, rinviate un appuntamento impegnativo a un altro momento, oggi non è proprio il caso. Bilancia, ciò che intraprenderete oggi nascerà sotto una buona stella. Scorpione, riceverete molti complimenti anche se alcuni non saranno sinceri, guardatevi intorno. Sagittario, non potrete pretendere che tutti la pensino come voi, mentre per il Capricorno, evitate ogni forma di testardaggine o pignoleria. Acquario, oggi avrete intuizioni assai valide e interessanti. Pesci, controllate i vostri impulsi verso una generosità forse un pochino eccessiva. Anche per oggi è tutto con l'oroscopo, naturalmente noi torniamo domani, buona giornata.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino,

Yoga, warm up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

0: baby.
1: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

esempi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo Moonlight Half Marathon, la corsa più suggestiva dell'estate al chiaro di luna. Insieme alle due competizioni, torna anche la Rollerblade Moonlight Half Marathon, prova di inline skating di circa 21 km. Le competizioni, aperte a tutti, offrono un'occasione unica per una sfida sportiva e divertimento per tutte le età. Lo start è sabato 16 maggio alle 19.30 da Piazza Milano. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Info su www.jesolo.it.

Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha scritto a Papa Leone XIV ringraziandolo per il richiamo a una pace giusta e chiedendo alla comunità internazionale di contrastare quelle che definisce le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti. Nella lettera riportata dai media iraniani, Teheran ribadisce comunque l'impegno al dialogo e alla soluzione pacifica della crisi. Intanto però cresce la tensione sul fronte militare. Secondo media israeliani, Donald Trump dovrebbe decidere entro 24 ore sulla possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran. Il New York Times parla di preparativi congiunti tra Stati Uniti e Israele per nuove operazioni, dai bombardamenti su siti strategici fino a possibili missioni speciali per recuperare materiale nucleare. Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita ufficiale in Cina dal 19 al 20 maggio su invito di Xi Jinping, lo ha annunciato il Cremlino, spiegando che i due leader discuteranno del rafforzamento della partnership strategica tra Mosca e Pechino e delle principali questioni internazionali e regionali. Prevista anche la firma di documenti bilaterali e un incontro con il premier cinese Li Qiang dedicato alla cooperazione economica e commerciale. Torniamo in Italia. Una neonata è morta poco dopo essere sbarcata a Lampedusa insieme alla madre. La piccola faceva parte di un gruppo di 55 migranti soccorsi nella notte, trasferita d'urgenza al poliambulatorio e deceduta poco dopo l'arrivo. L'ipotesi principale è quella dell'ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. Sono riprese le maldive le operazioni per il recupero dei 4 subitaliani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. La Guardia Costiera maldiviana ha avviato nuove immersioni nella grotta subacquea dove il gruppo era rimasto bloccato. Il ministro degli esteri Antonio Tajani segue le operazioni insieme all'ambasciata italiana mentre prosegue l'assistenza alle famiglie. In chiusura al tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 15 per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Daniil Medvedev, sospesa ieri sera per pioggia sul punteggio di 6-2, 5-7 e 4-2 per l'azzurro. In palio c'è la finale contro Casper Ruud. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame un

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo Moonlight Half Marathon, la corsa più suggestiva dell'estate al chiaro di luna. Insieme alle due competizioni torna anche la Rollerblade Moonlight Half Marathon, prova di inline skating di circa 21 km. Le competizioni, aperte a tutti, offrono un'occasione unica per una sfida sportiva e divertimento per tutte le età. Lo start è sabato 16 maggio alle 19:30 da Piazza Milano. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Info su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. This ain't

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

time. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura la MotoGP, pole position di Pedro Acosta nel Gran Premio di Barcellona. Lo spagnolo della KTM chiude le qualifiche davanti a Franco Morbidelli e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Joan Zarco e Fabio Di Giannantonio. Solo tredicesimo Pecco Bagnaia eliminato in Q1, mentre Marco Bezzecchi partirà dodicesimo dopo una caduta nel finale delle qualifiche. Nel pomeriggio la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Il tennis, agli internazionali d'Italia, la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia nel terzo set e riprenderà oggi pomeriggio. Il match si è fermato sul 6-2, 5-7, 4-2 per l'azzurro, protagonista di una partita molto intensa anche sul piano fisico. Sinner ha accusato un calo nel secondo set e nel terzo ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema alla coscia destra, episodio che ha suscitato qualche protesta da parte del tennista russo. Al Giro d'Italia, dopo la lunga tappa conclusa sul Blockhaus con la vittoria di Jonas Vingegaard, oggi la Corsa Rosa affronta i muri marchigiani. Percorso inizialmente più tranquillo, ma nel finale sono previsti 4 gran premi della montagna, compreso quello di Fermo, dove potrebbero arrivare attacchi decisivi. Il leader della classifica generale, Eulalio, proverà a difendere la maglia rosa. Nei playoff NBA, San Antonio domina gara 6 contro Minnesota e chiude la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference dopo 8 anni. Trascinati da Victor Wembanyama e Stephen Castle, gli Spurs affronteranno ora i campioni in carica di Oklahoma City. A est invece Cleveland spreca il match point contro Detroit. Decisivi Cade Cunningham e Jalen Duren che portano la serie a gara 7.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Torna lo Jesolo Festival Gourmet, dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee,

Esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: spirit hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: era tutta un'altra storia.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Un'auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni in centro a Modena all'altezza di Largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. 7 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo gravissimo, fa sapere il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. A una donna, aggiunge, dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente stradale nel pomeriggio in via Pirelli a Milano, dove un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. Alla guida della vettura un uomo italiano, risultato negativo a droga e alcol. Le condizioni dei 2 pedoni sono apparse subito gravissime. L'uomo è morto in ospedale, la moglie è ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Fonti pakistane hanno affermato ad Al-Arabiya che ci sarebbero progressi positivi tra Stati Uniti e Iran in merito alle trattative che riguardano lo stretto di Hormuz. Le stesse fonti hanno sottolineato che la parte resta aperta ai negoziati sulle questioni in sospeso. Lo sport con il tennis: Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli internazionali di Roma, il numero uno al mondo, nella sfida contro il russo Medvedev, sospesa ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 per l'alto atesino. Nel terzo set ha vinto la frazione decisiva 6-4. In finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. E la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile, battendo nel super

0: ai break il duo composto da Christian Harrison e Neil Skupski. Bis di Jonathan Narvaez, il corridore dell'UAE Team Emirates XRG, ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia alla Chieti Fermo per l'ecuadoriano, il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza, secondo posto per Andreas Leknessund Eulalio, resta in maglia rosa il leader della classifica della maglia bianca Conad. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Jesolo Moonlight Half Marathon, la corsa più suggestiva dell'estate al chiaro di luna. Insieme alle due competizioni torna anche la Rollerblade Moonlight Half Marathon, prova di inline skating di circa 21 km. Le competizioni, aperte a tutti, offrono un'occasione unica per una sfida sportiva e divertimento per tutte le età. Lo start è sabato 16 maggio alle 19:30 da Piazza Milano. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Info su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo Moonlight Half Marathon, la corsa più suggestiva dell'estate al chiaro di luna. Insieme alle due competizioni, torna anche la Rollerblade Moonlight Half Marathon, prova di inline skating di circa 21 km. Le competizioni, aperte a tutti, offrono un'occasione unica per una sfida sportiva e divertimento per tutte le età. Lo start è sabato 16 maggio alle 19.30 da Piazza Milano. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Info su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

That's just gonna be crazy.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

anche tu. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.